0: solo números uno.
1: Los éxitos de moda.
0: Esta es
2: Onda Zeta.
0: La radio número uno del dial.
3: Número uno del dial.
4: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?